Non lo dribblo lì, palla dribblo lì. Non lo dribblo lì, palla dribblo lì. Non lo dribblo lì, palla dribblo lì.